Moro agere ci na galti ke tita di. Tika tita na pasewe ne. Moro agere ci. *274#. Moro agere ci imagine. *274# Ticket number 7. Thomas, you may show